sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. E voi sì, i flussi, i sangue.